ciò che ho usato lo e la gente patro lo corrompo ne voglio proprio lo ogni po scusa mi su e voglio ciò che ho usato.

0: sto ricciosto monto, io non posso so tempo un po'.
1: Che spagname, che devo spagname,
0: per marcio chi vado ne sto là. Marne canza sto ricciosto monto, io non posso so tempo un po'.